doc ciò che ho usato lo la gare patro la corombo nem voglio proprio lo ogni po e voglio ciò che ho usato.

posto di ciò stemunto, vieno a posto templo un po', e di sognare, che di sognare, per marcio chi potresto là, marne canzasto di ciò stemunto, vieno a posto templo un po'.

0: faccio da voi.
1: Preso dalla mucca.
2: Schivano qui, ma di un soppolto
1: grivno. E al fine sono ancora radio. A magyar zene rádiója.

0: Népek dalai, éjfélig a Dankó rádióban.
1: C'è un sogno che torna ogni tanto a riempir le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te e balla con me.

sveglio con te. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Noi due col naso all'insù.